Sì, ti vedo ridere. Non mi prendi sul serio. Hai pietà di me, hai pietà di me. Non mi prendi sul serio, perché sono diversa. Non mi prendi sul serio, non sarò mai una di voi.